0: dimmi che mi ami. Tanto non ti credo. Mi ami, vero?
1: Sì. Sì, principessa. Sei mia. Non ti lascerò mai più. Sei mia per sempre.
0: Amore,
1: così no. Amore, sì, sei mia, sei mia tua.

che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna. Nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento.

bianche, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la diva, che si prende per mano a battaglia finita. Come va quest'amore che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno la certezza di

lasciando dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.